comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive sci-

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso.

Ti ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così,

e tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, me, me.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Questa è Radio Ascoli.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

tutta sola verso un cielo nero nero, si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Rifiuti, le aziende in pressing, restare senza inceneritore per noi sarebbe un dramma. Oltre 180 milioni l'anno per gestire fuori regione gli scarti delle imprese. Non ancora chiuso, dicono gli industriali, il ciclo e così subiamo costi maggiori. I consigli di chi ce l'ha fatta, il segreto, dicono, è parlare chiaro, studiare bene la tecnica. Cecchini di Era commenta, per avere l'accettazione sociale si dimostri che si tratta di scelte che sono responsabili. Le offerte di lavoro per le imprese, per giovani e laureati, non ci sono chance, solo 7 posti su 100. In estate le imprese riservano pochi contratti ai più qualificati, intanto continua l'esodo dei giovani talenti dalle Marche, meno 868 nel 2025. I sindaci del Piceno che diventano benzinai contro il caro carburante a Force, Montedinove, Castignano, Ripa Transone gestiranno gli impianti. Gli obiettivi sono garantire ai cittadini un servizio essenziale e calmierare i prezzi. Altri enti vogliono seguire lo stesso modello sperimentale che potrebbe essere esportato. Nella confinente Valle Castellana code di automobili per il rifornimento a prezzi ribassati. I rincari con il pieno sempre più costoso dunque per gli automezzi comunali ed ora San Benedetto corre ai ripari e aumenta l'impegno di spesa. Di Nicola commenta, ad Ascoli la situazione per ora è sotto controllo. Palazzina andata a fuoco, test sulla qualità dell'aria, rilievi di ARPAM e ASTA, ancora si avverte l'odore della plastica bruciata. Sarà necessario completare le perizie, definire gli interventi e organizzare i lavori di messa in sicurezza, con l'obiettivo di restituire progressivamente l'agibilità alla palazzina. Sporcizia, erbacce, panchine distrutte, il parco dell'Annunziata è abbandonato. Cappelli accende i riflettori su uno dei polmoni verdi della città, frequentato anche dagli universitari. La crisi climatica nel Piceno, con la nuova ondata di calore in arrivo, si sfioreranno ancora i 40 gradi. Fine agosto di fuoco dalla vallata alla montagna, anche in quota attesi 35 gradi. Lungo la costa più afa e ulteriore riscaldamento per l'Adriatico, che già ha registrato valori tropicali. Clima folle e avanzata del mare, in 50 anni costa sommersa. Le previsioni nel piano della regione, con l'addio alle spiagge nel 2070, a rischio anche abitazioni e ferrovia. La regione propone di delocalizzare gli elementi soggetti a inondazione marina, ai comuni il compito di programmare. La CGIL si rafforza nel cratere, vicino a chi vuole restare, basta resilienza, ora serve resistenza. Il sindacato e i nuovi presidi per essere dalla parte di lavoratori anche in cassa integrazione e pensionati. A parte lo stato dei cantieri e la vita, dicono delle persone, che sembra peggiorare di giorno in giorno. San Benedetto, notti agitate fuori dal fast food, i residenti fanno un esposto. Santa Lucia, l'orario esteso fino alle 3 del mattino, è tra le principali cause dei problemi, individuate da chi vive in zona in via della Liberazione tra schiamazzi e rifiuto. I cittadini chiedono un intervento urgente. Assemblea, un consiglio aperto sul Ballarin, la città venga coinvolta. Marchegiani, consigliera di Fratelli d'Italia, presenta una mozione. Prudenza sulla destinazione d'uso. Piazza Montebello, progetto sbagliato, il comitato Rigenera raccoglie le firme. Panchine e vele appese, in realtà ci vogliono più alberi e diamo maggiore spazio alla socialità. Il completamento entro il 26 dicembre, salvo eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione. Grotta a Mare, scoppia un incendio nell'albergo, evacuati tutti gli ospiti dell'Eden. Le fiamme si sono sprigionate in una stanza dell'hotel, subito spente dal personale in servizio. I vigili del fuoco ricorrono a speciali ventilatori e anche alle telecamere. Trovato morto in casa a 25 anni a Civitella del Tronto, ora c'è l'attesa per gli esami tossicologici. Resta in piedi l'ipotesi della caduta letale legata a un malore. Oggi funerale a Civitella del Tronto di Lorenzo Di Berardino. Il ragazzo purtroppo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Vano l'intervento dei soccorritori del 118. Lo sport e il calcio, Ascoli. Brunori subito disponibile per il debutto con i bianconeri. L'attaccante ha scelto il numero 99. Per lui visite, firma del contratto e primo allenamento con Mister Tomei. L'auspicio del club, un percorso ricco di gol e grandi soddisfazioni. La parola a Perciun: questa esperienza mi farà crescere, dice l'attaccante, che resta anche in attesa della chiamata nella nazionale moldava. L'exploit e il colpo in attacco infiammano i tifosi bianconeri. Il presidente Passeri e DS Patti hanno capito che la piazza ha bisogno di sognare. Il successo a Verona ricorda la vittoria in trasferta contro il Milan di Berlusconi. Adesso, dicono, speriamo che Brunori possa arrivare in doppia cifra come a Palermo. Il parallelismo sembra di essere tornati ai tempi di Costantino Rozzi, quando arrivavano i top player come Casagrande e Anastasi. Serie C, Samb, rebus in attacco, serve una punta di peso. Torre Grossa ancora nel mirino, in uscita Maspero, Coratè, Semprini e Orsini. Sabato a Sassari contro la Torres rientra Zini dopo la squalifica. Serie D, Atletico Ascoli, scatta la missione Termoli, archiviata la pre-season, la stagione dei bianconeri parte domenica in Coppa. È tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Radio Ascoli.

differenza tra la mia persona e il personaggio. Pregiudizi macchiano il mio corpo come un tatuaggio. Quante volte devi perdermi e capire quanto valgo? Che succede se ti faccio una promessa e poi

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal sale a 165 vittime il bilancio della devastante alluvione che ieri ha colpito l'area fra Tibet e Nepal. Le autorità parlano di 1380 persone ancora disperse, fra cui 400 turisti stranieri, e fra loro ci sarebbero anche 90 italiani. Due risultano in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani. Secondo gli esperti, la causa dell'alluvione è stata il collasso di un ghiacciaio. In Ucraina, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono un punto morto. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito Kiev e Odessa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga al 5 settembre lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento è coperto con uno stanziamento di 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
2: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Rifiuti, le aziende in pressing, restare senza inceneritore per noi sarebbe un dramma. Oltre 180 milioni l'anno per gestire fuori regione gli scarti delle imprese. Non ancora chiuso, dicono gli industriali, il ciclo e così subiamo costi maggiori. I consigli di chi ce l'ha fatta, il segreto, dicono, è parlare chiaro, studiare bene la tecnica. Cecchini di Era commenta, per avere l'accettazione sociale si dimostri che si tratta di scelte che sono responsabili. Le offerte di lavoro per le imprese, per giovani e laureati, non ci sono chance, solo 7 posti su 100. In estate le imprese riservano pochi contratti ai più qualificati, intanto continua l'esodo dei giovani talenti dalle Marche, meno 868 nel 2025. I sindaci del Piceno che diventano benzinai contro il caro carburante a Force, Montedinove, Castignano, Ripa Transone gestiranno gli impianti. Gli obiettivi sono garantire ai cittadini un servizio essenziale e calmierare i prezzi. Altri enti vogliono seguire lo stesso modello sperimentale che potrebbe essere esportato. Nella confinante Valle Castellana code di automobili per il rifornimento a prezzi ribassati. I rincari con il pieno sempre più costoso dunque per le automezzi comunali ed ora San Benedetto corre ai ripari e aumenta l'impegno di spesa. Di Nicola commenta, ad Ascoli la situazione per ora è sotto controllo. Palazzina andata a fuoco, test sulla qualità dell'aria, rilievi di ARPA a Measta, ancora si avverte l'odore della plastica bruciata. Sarà necessario completare le perizie, definire gli interventi e organizzare i lavori di messa in sicurezza, con l'obiettivo di restituire progressivamente l'agibilità alla palazzina. Sporcizia, erbacce, panchine distrutte, il parco dell'Annunziata è abbandonato. Cappelli accende i riflettori su uno dei polmoni verdi della città, frequentato anche dagli universitari. La crisi climatica nel Piceno, con la nuova ondata di calore in arrivo, si sfioreranno ancora i 40 gradi. Fine agosto di fuoco dalla vallata alla montagna, anche in quota attesi 35 gradi. Lungo la costa più afa e ulteriore riscaldamento per l'Adriatico, che già ha registrato valori tropicali. Clima folle e avanzata del mare, in 50 anni costa sommersa. Le previsioni nel piano della regione con l'addio alle spiagge nel 2070. A rischio anche abitazioni e ferrovia. La regione propone di delocalizzare gli elementi soggetti a inondazione marina. Ai comuni il compito di programmare. La CGIL si rafforza nel cratere, vicino a chi vuole restare. Basta resilienza, ora serve resistenza. Il sindacato e i nuovi presidi per essere dalla parte di lavoratori anche in cassa integrazione e pensionati. A parte lo stato dei cantieri e la vita, dicono delle persone, che sembra peggiorare di giorno in giorno. San Benedetto, notti agitate fuori dal fast food, i residenti fanno un esposto. Santa Lucia, l'orario esteso fino alle 3 del mattino, è tra le principali cause dei problemi, individuate da chi vive in zona in via della Liberazione tra Schiamazzi e Rifiuto. I cittadini chiedono un intervento urgente. Assemblea, un consiglio aperto sul Ballarin, la città venga coinvolta. Marchegiani, consigliera di Fratelli d'Italia, presenta una mozione. Prudenza sulla destinazione d'uso. Piazza Montebello, progetto sbagliato, il comitato Rigenera raccoglie le firme. Panchine e vele appese, in realtà ci vogliono più alberi e diamo maggiore spazio alla socialità. Il completamento entro il 26 dicembre, salvo eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione. Grotta a Mare, scoppia un incendio nell'albergo, evacuati tutti gli ospiti dell'Eden. Le fiamme si sono sprigionate in una stanza dell'hotel, subito spente dal personale in servizio. I vigili del fuoco ricorrono a speciali ventilatori e anche alle telecamere. Trovato morto in casa a 25 anni a Civitella del Tronto, ora c'è l'attesa per gli esami tossicologici. Resta in piedi l'ipotesi della caduta letale legata a un malore. Oggi funerale a Civitella del Tronto di Lorenzo Di Berardino. Il ragazzo purtroppo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Vanno l'intervento dei soccorritori del 118. Lo sport e il calcio, Ascoli. Brunori subito disponibile per il debutto con i bianconeri. L'attaccante ha scelto il numero 99. Per lui visite, firma del contratto e primo allenamento con Mister Tomei. L'auspicio del club, un percorso ricco di gol e grandi soddisfazioni. La parola Perciun: questa esperienza mi farà crescere, dice l'attaccante, che resta anche in attesa della chiamata nella nazionale moldava. L'esploit e il colpo in attacco infiammano i tifosi bianconeri. Il presidente Passeri e DS Patti hanno capito che la piazza ha bisogno di sognare. Il successo a Verona ricorda la vittoria in trasferta contro il Milan di Berlusconi. Adesso, dicono, speriamo che Brunori possa arrivare in doppia cifra come a Palermo. Il parallelismo sembra di essere tornati ai tempi di Costantino Rozzi, quando arrivavano i top player come Casagrande e Anastasi. Serie C, Samb, rebus in attacco, serve una punta di peso. Torre Grossa ancora nel mirino, in uscita Maspero, Coratessa, Imprini e Orsini. Sabato a Sassari contro la Torres rientra Zini dopo la squalifica. Serie D, Atletico Ascoli, scatta la missione Termoli, archiviata la pre-season, la stagione dei bianconeri parte domenica in Coppa. È tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio A.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi il bilancio della devastante alluvioni e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhia, almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
2: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Slotul. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre. In verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Ascoli. Apriamo il giornale parlando delle strategie dei piccoli comuni montani contro il caro carburante e lo spopolamento. In molti comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti garantiscono prezzi calmierati difendendo le aree interne dal rischio di isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma l'esperienza nel Piceno non è nuova. A Monte di Nove, già nel 2014, il sindaco aveva inaugurato il distributore. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa nel 2016. Sentiamo il sindaco di Force, Amedeo Lupi.
2: Punta precedente, nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro, quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi e né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria. Forse adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Forse, fanno rifornimento nel nostro distributore, ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: E questa era una piccola anticipazione di Realtà Locali, puntata che dedicheremo alla benzina del sindaco, portando l'esempio del comune di Force con il primo cittadino Amedeo Lupi, ma raccontando anche le iniziative che stanno nascendo a Castignano con il sindaco Pulini e a Ripa Tranzone con il primo cittadino Alessandro Lucciarini. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Il Piceno svetta per i giovani laureati. Secondo le ultime analisi dei dati Open Polis, le Marche registrano un forte aumento della popolazione con istruzione terziaria. Ascoli si posiziona come la provincia marchigiana con la percentuale più alta di laureati nella fascia 25-35 anni, staccando nettamente tutte le altre province. Veniamo alla tragica scomparsa del 25enne di Civitella del Tronto. L'esame autoptico non ha chiarito con certezza le cause del decesso. Al momento la pista più accreditata resta quella di un malore improvviso seguito da una caduta accidentale, ma per averne la conferma definitiva si dovranno attendere gli esiti degli esami tossicologici sui campioni prelevati. Oggi intanto si svolgeranno i funerali del giovane. La tragedia ha colpito duramente anche il Piceno, perché il padre del ragazzo è un poliziotto stimato in servizio presso la questura di Ascoli. Grande paura per la stella della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, rimasta coinvolta in un violento incidente accaduto in A14. L'auto della campionessa azzurra si è scontrata con un camion tra Forlì e Cesena mentre rientrava dai fortunati mondiali di Francoforte. La ginnastica Fabriano rassicura tutti i tifosi: Sofia Raffaeli sta bene, ha riportato solo lievi contusioni ed è stata già dimessa dall'ospedale. Colpaccio di fine estate per il direttore sportivo Matteo Patti, ufficiale l'arrivo in maglia bianconera del bomber Brunori dal Palermo, che ha già firmato il contratto ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Tomei. Designato intanto il fischietto per la prossima sfida contro la Carrarese, sarà diretto dal signor Zanotti della sezione di Rimini. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: musica.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Le verifiche. L'alluvione sarebbe stata causata dal crollo di un ghiacciaio, dicono gli esperti, secondo i quali c'è il rischio di una seconda alluvione. In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, afferma il capo di Stato Maggiore Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Nella notte ancora raid russi sulla capitale Kiev, Odessa e Zaporizhia. Il Cremlino precisa che le affermazioni della stampa americana su un possibile attacco russo contro paesi della NATO distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica di una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sui social il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze e promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione. In Francia è salito a 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Cannes, in Normandia. Lo riferiscono fonti della polizia, che avrebbero fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa, quindi al momento viene escluso il movente terroristico. E sempre in Francia, la cabina di una teleferica ha urtato ieri a 2700 metri un camion gru di un cantiere nella zona sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica. Indagato per omicidio colposo il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari della vittima non credono all'ipotesi del suicidio e parlano di messa in scena. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Nei comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dalle amministrazioni comunali. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti di distribuzione di benzina garantiscono prezzi calmierati e difendono in realtà le aree interne dal rischio isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma questa idea non è una novità per il Piceno. A Monte di Nove già nel 2014 il sindaco aveva inaugurato il primo distributore di benzina. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa per il territorio nel 2016. Sentiamo il sindaco Amedeo Lupi.
2: Allora sì, innanzitutto l'idea non è nata dalla mia giunta, diciamo, ma dalla giunta precedente. Nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Quindi è dal 2016 a Force che abbiamo il distributore gestito dal comune.
1: Quindi sono 10 anni, quali erano i rischi, sindaco, concreti per la comunità e il borgo se proprio questo luogo di approvvigionamento del carburante avesse chiuso definitivamente i battenti? Che ripercussioni ci potevano essere?
2: Beh, il problema era immenso perché oltre a non poter mettere carburante all'interno dei mezzi, no? Ovviamente, quindi delle auto, il problema era anche per chi poi deve fare lavori nei giardini, nella campagna, no? E quindi non aveva la possibilità di prendere benzina o altro tipo di carburante che potesse essere necessario ai disespogliatori, ai motoseghe, eccetera. Perciò per noi era fondamentale poter avere il distributore, ripeto, altrimenti la popolazione si sarebbe dovuta spostare ogni giorno in un paese vicino per poter, oltre che rifornire i mezzi, anche per poter comprare il carburante necessario per la vita quotidiana, diciamo, ecco.
1: Dal punto di vista del bilancio comunale, come si regge l'impianto e come è possibile mantenere i prezzi dei carburanti ad una quota più bassa del mercato normale?
2: Beh, guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro. Quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria.
1: Sindaco, qualcuno li ha definiti pendolari della benzina, turisti, lavoratori, pendolari, imprese che si spostano per approvvigionarsi ai distributori dove è più conveniente. Avete notato anche nel comune di Force che c'è questo movimento?
2: Allora, sì, sicuramente, lo notiamo sia per quello che riguarda le ditte, che magari ovviamente le ditte che lavorano a Force adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Force, fanno rifornimento nel nostro distributore, ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: Secondo lei è un modello replicabile ovunque? È necessario che vengano fatte scelte di questo tipo anche per trattenere i residenti e dare speranza alle aree interne?
2: Allora, è un modello che va sicuramente, può essere replicato. Noi come comune lo gestiamo completamente da soli, quindi abbiamo fortunatamente dei dipendenti che si sono resi disponibili a gestire poi il distributore, no? Perciò sono anche disponibili nel momento in cui c'è un problema a venire qui il distributore e a risolverlo. Quindi questo è l'ostacolo maggiore, trovare il dipendente che ti dà poi la possibilità di gestirlo internamente. Però sicuramente nel nostro caso sarebbe stato è fondamentale e determinante averlo, quindi è un consiglio che do agli altri colleghi sindaci che si trovano nella stessa nostra situazione che abbiamo affrontato nel 2016, di valutare questa ipotesi, perché sicuramente il cittadino è soddisfatto.
1: Però, sindaco, ci sono state anche delle polemiche, c'è qualcuno che ha sollevato critiche in relazione al fatto che il beneficio si estende anche agli automobilisti che non sono, ad esempio nel suo caso, di Force, e che quindi hanno comunque questo sconto sul carburante. Lei come risponde?
2: No, beh, questa è una cosa che non ha senso, nel senso che il sindaco di Force è il sindaco di Force, ma il servizio viene offerto sempre a tutti, è come se a un turista che viene a Force non gli diamo l'albergo per dormire, non gli diamo il ristorante per mangiare, e quindi questa è una cosa che non ha senso secondo me, anzi il consumo di diciamo di diversi litri ci consente di poter gestire la manutenzione, quindi non dover aumentare i 7 centesimi di cui dicevo prima, ma poterli tenere l'aumento così basso proprio perché abbiamo anche i turisti, anche le ditte che non sono locali che fanno rifornimento, di modo che abbiamo un po' più margine per la manutenzione.
1: Un'esperienza decennale dunque per il comune di Force, ma ci sono nuove iniziative che stanno nascendo, come ci racconta il sindaco di Castignano Fabio Polini.
3: Se consideriamo Castignano 40 anni fa c'erano 4 distributori di benzina, oggi chiude anche l'ultimo, e quindi per fare il rifornimento a Castignano bisogna fare circa 9 km di andata e 9 km di ritorno, quindi capisci perfettamente che per fare un rifornimento se ne vanno già 2 euro solo per andare a fare il rifornimento.
1: Quindi da questa esigenza è nata l'idea di realizzare un progetto che prevede il distributore comunale. Com'è la situazione, quando sarà inaugurato?
3: Allora, noi abbiamo fatto un investimento che alla fine ci verrà a costare sui 150.000 euro dal bilancio comunale. Adesso ci manca solo l'AUA, l'autorizzazione di ambientale, unica ambientale, e fatta questa ci siamo. Perché? Perché il distributore era veramente messo in condizioni pietose, quindi diciamo che indicativamente in un paio di mesi, se ci viene rilasciata l'autorizzazione, faremo i lavori e quindi ci dovremmo essere. Questi sono poi i tempi tecnici.
1: Poi come verrà gestito dai dipendenti comunali? Come sarà attuata?
3: Esatto. Al momento l'idea è questa. Se poi troveremo un gestore che lo vuole gestire per noi, noi non dobbiamo fare impresa, no? Il comune non deve fare impresa. Quindi l'idea è, anche se troviamo qualcuno che poi voglia gestirlo, per noi va bene, altrimenti certamente va fatto con i dipendenti comunali.
1: Senta, sindaco, che cosa gli hanno detto i cittadini di fronte a questa soluzione che lei ha trovato, ma che è un po' comune a tanti sindaci del territorio picciano? Qual è la risposta dei cittadini?
3: La risposta è, ecco, che vogliono che lo apriamo il prima possibile, perché come dicevo i disagi sono notevolissimi, i disagi per chi fa rifornimento e chi gira giornalmente con le auto è un problema sentito, e quindi ci chiedono di aprirlo il prima possibile. Purtroppo la burocrazia è quella che è e i tempi tecnici dobbiamo necessariamente rispettarli.
1: Le stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni incontrano l'approvazione dei cittadini e dunque si replica con altre iniziative virtuose. La benzina del sindaco arriverà anche a Ripa Transone. Sentiamo il sindaco Alessandro Lucciarini.
4: E noi avevamo un distributore di carburanti, ma che stava all'interno del perimetro del centro storico, e quindi con le nuove normative non era assolutamente consentito avere un distributore di carburanti all'interno del perimetro del centro storico, quindi proprio per motivi normativi fu chiuso, era gestione di un privato, e abbiamo cercato anche con ordinanze di proroga di tenerlo aperto, ma non era possibile.
1: I lavori per la realizzazione del distributore sono in corso, quando sarà attivo e operativo?
4: Allora, il distributore, la realizzazione fisica del distributore è terminata, mancano piccoli interventi, opere di finitura, e il distributore è già presente, visibile all'ingresso del centro abitato, su un terreno dato in concessione gratuitamente al comune dalla BCC di Ripatanzone e del Fermano, che ringrazio sia l'ex presidente il dottor Michelino Michetti, con cui ho avviato questa trattativa e questa richiesta per ottenere l'area, perché era l'unica area disponibile anche geometricamente poi accessibile secondo i requisiti appunto geometrici che richiede un impianto di distributore di carburante. Quindi e ringrazio anche l'attuale presidente, dottoressa Donatella Simonetti,
1: Sindaco, l'apertura è prevista per dicembre 2026, ce lo conferma?
4: Ci spero, burocrazia permettendo, ma ecco, ci stiamo già lavorando.
1: Quindi sotto l'albero di Natale i cittadini troveranno il distributore?
4: Io spero di sì, spero di sì.
1: Una curiosità, Sindaco, ci sarà anche lo stemma cittadino per rendere il distributore più riconoscibile?
4: Nel distributore di carburanti ci sarà una pompa benzina, una pompa diesel carica per le auto elettriche, e c'è la classica insegna a bandiera dei distributori con sotto la riportata la tabella diesel e benzina con i costi che verranno esposti, e nell'insegna a bandiera c'è lo stemma del comune di Riparanzone, perché a tutti gli effetti è un distributore di carburante di comunale.
1: Nata come una scommessa contro il caro carburante, questa iniziativa, partendo dai piccoli comuni, punta davvero a ridisegnare il futuro economico dell'intero territorio con altre iniziative virtuose che potrebbero nascere in altre realtà locali del Piceno. È tutto per la puntata di oggi, grazie ai miei ospiti, a voi per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, 2 italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo

0: russa, con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk, Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche due italiani. La Farnesina sta facendo le verifiche. Erika Calvani.
2: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. Due italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove Siamo nel Mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Albani, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'Azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
4: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, e quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
5: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partner.

0: partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa: sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
2: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
3: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti ripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Radio Ascolti.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Ascoli. Apriamo il giornale parlando delle strategie dei piccoli comuni montani contro il caro carburante e lo spopolamento. In molti comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti garantiscono prezzi calmierati difendendo le aree interne dal rischio di isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma l'esperienza nel Piceno non è nuova. A Monte di Nove, già nel 2014, il sindaco aveva inaugurato il distributore. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa nel 2016. Sentiamo il sindaco di Force, Amedeo Lupi.
2: Punta precedente, nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Beh, guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro, quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria. Forse adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Forse, fanno rifornimento nel nostro distributore, ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: E questa era una piccola anticipazione di Realtà Locali, puntata che dedicheremo alla benzina del sindaco, portando l'esempio del comune di Force con il primo cittadino Amedeo Lupi, ma raccontando anche le iniziative che stanno nascendo a Castignano con il sindaco Pulini e a Ripa Transone con il primo cittadino Alessandro Lucciarini. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Il Piceno svetta per i giovani laureati. Secondo le ultime analisi dei dati Open Polis, le Marche registrano un forte aumento della popolazione con istruzione terziaria. Ascoli si posiziona come la provincia marchigiana con la percentuale più alta di laureati nella fascia 25-35 anni, staccando nettamente tutte le altre province. Veniamo alla tragica scomparsa del 25enne di Civitella del Tronto. L'esame autoptico non ha chiarito con certezza le cause del decesso. Al momento la pista più accreditata resta quella di un malore improvviso seguito da una caduta accidentale, ma per averne la conferma definitiva si dovranno attendere gli esiti degli esami tossicologici sui campioni prelevati. Oggi intanto si svolgeranno i funerali del giovane. La tragedia ha colpito duramente anche il Piceno, perché il padre del ragazzo è un poliziotto stimato in servizio presso la questura di Ascoli. Grande paura per la stella della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, rimasta coinvolta in un violento incidente accaduto in A14. L'auto della campionessa azzurra si è scontrata con un camion tra Forlì e Cesena mentre rientrava dai fortunati mondiali di Francoforte. La ginnastica Fabriano rassicura tutti i tifosi: Sofia Raffaeli sta bene, ha riportato solo lievi contusioni ed è stata già dimessa dall'ospedale. Colpaccio di fine estate per il direttore sportivo Matteo Patti, ufficiale l'arrivo in maglia bianconera del bomber Brunori dal Palermo, che ha già firmato il contratto ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Tomei. Designato intanto il fischietto per la prossima sfida contro la Carrarese, sarà diretto dal signor Zanotti della sezione di Rimini. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili.
2: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove Siamo nel Mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37.

0: Governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti, ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, Fuzzi Mibe perde lo 0,28%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Nei comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dalle amministrazioni comunali. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti di distribuzione di benzina garantiscono prezzi calmierati e difendono in realtà le aree interne dal rischio isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma questa idea non è una novità per il Piceno. A Monte di Nove già nel 2014 il sindaco aveva inaugurato il primo distributore di benzina. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa per il territorio nel 2016. Sentiamo il sindaco Amedeo Lupi.
2: Allora sì, innanzitutto l'idea non è nata dalla mia giunta, diciamo, ma dalla giunta precedente nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Quindi è dal 2016 a Force che abbiamo il distributore gestito dal comune.
1: Quindi sono 10 anni, quali erano i rischi, sindaco, concreti per la comunità e il borgo se proprio questo luogo di approvvigionamento del carburante avesse chiuso definitivamente i battenti? Che ripercussioni ci potevano essere?
2: Beh, il problema era immenso perché oltre a non poter mettere carburante all'interno dei mezzi, no? Ovviamente, quindi delle auto, il problema era anche per chi poi deve fare lavori nei giardini, nella campagna, no? E quindi non aveva la possibilità di prendere benzina o altro tipo di carburante che potesse essere necessario ai disespogliatori, ai motoseghe, eccetera. Perciò per noi era fondamentale poter avere il distributore, ripeto, altrimenti la popolazione si sarebbe dovuta spostare ogni giorno in un paese vicino per poter, oltre che rifornire i mezzi, anche per poter comprare il carburante necessario per la vita quotidiana, diciamo, ecco.
1: Dal punto di vista del bilancio comunale, come si regge l'impianto e come è possibile mantenere i prezzi dei carburanti ad una quota più bassa del mercato normale?
2: Beh, guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro, quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria.
1: Sindaco, qualcuno li ha definiti i pendolari della benzina, turisti, lavoratori, pendolari, imprese che si spostano per approvvigionarsi ai distributori dove è più conveniente. Avete notato anche nel comune di Force che c'è questo movimento?
2: Allora, sì, sicuramente lo notiamo sia per quello che riguarda le ditte, che magari ovviamente le ditte che lavorano a Force adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Force, fanno rifornimento nel nostro distributore. Ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: Secondo lei è un modello replicabile ovunque? È necessario che vengano fatte scelte di questo tipo anche per trattenere i residenti e dare speranza alle aree interne?
2: Allora, è un modello che sicuramente può essere replicato. Noi come comune lo gestiamo completamente da soli, quindi abbiamo fortunatamente dei dipendenti che si sono resi disponibili a gestire poi il distributore, no? Perciò sono anche disponibili nel momento in cui c'è un problema a venire qui il distributore e a risolverlo. Quindi questo è l'ostacolo maggiore: trovare il dipendente che ti dà poi la possibilità di gestirlo internamente. Però sicuramente nel nostro caso sarebbe stato è fondamentale e determinante averlo, quindi è un consiglio che do agli altri colleghi sindaci che si trovano nella stessa nostra situazione che abbiamo affrontato nel 2016, di valutare questa ipotesi, perché sicuramente il cittadino è soddisfatto.
1: Però sindaco, ci sono state anche delle polemiche, c'è qualcuno che ha sollevato critiche in relazione al fatto che il beneficio si estende anche agli automobilisti che non sono, ad esempio nel suo caso, di Force, che quindi hanno comunque questo sconto sul carburante. Lei come risponde?
2: No, beh, questa è una cosa che non ha senso, nel senso che il sindaco di Force è il sindaco di Force, ma il servizio viene offerto sempre a tutti. È come se a un turista che viene a Force non gli diamo l'albergo per dormire, non gli diamo il ristorante per mangiare, e quindi questa è una cosa che non ha senso secondo me. Anzi, il consumo di diciamo di diversi litri ci consente di poter gestire la manutenzione, quindi non dover aumentare i 7 centesimi di cui dicevo prima, ma poterli tenere l'aumento così basso proprio perché abbiamo anche i turisti, anche le ditte che non sono locali, che fanno rifornimento, di modo che abbiamo un po' più margine per la manutenzione.
1: Un'esperienza decennale dunque per il comune di Force, ma ci sono nuove iniziative che stanno nascendo, come ci racconta il sindaco di Castignano Fabio Polini.
3: Se consideriamo Castignano 40 anni fa c'erano 4 distributori di benzina, oggi chiude anche l'ultimo, e quindi per fare il rifornimento a Castignano bisogna fare circa 9 km di andata e 9 km di ritorno, quindi capisci perfettamente che per fare un rifornimento se ne vanno già 2 euro solo per andare a fare il rifornimento.
1: Quindi da questa esigenza è nata l'idea di realizzare un progetto che prevede il distributore comunale. Com'è la situazione quando sarà inaugurato?
3: Allora, noi abbiamo fatto un investimento che alla fine ci verrà a costare sui 150.000 euro dal bilancio comunale. Adesso ci manca solo l'AUA, l'autorizzazione di ambientale, unica ambientale, e fatta questa ci siamo. Perché? Perché il distributore era veramente messo in condizioni pietose, quindi diciamo che indicativamente in un paio di mesi, se ci viene rilasciata l'autorizzazione, faremo i lavori e quindi ci dovremmo essere. Questi sono un po' i tempi tecnici.
1: Poi come verrà gestito dai dipendenti comunali? Come sarà attuata?
3: Esatto, al momento l'idea è questa. Se poi troveremo un gestore che lo vuole gestire per noi, noi non dobbiamo fare impresa, no? Il comune non deve fare impresa, quindi l'idea è, anche se troviamo qualcuno che poi voglia gestirlo, per noi va bene, altrimenti certamente va fatto con i dipendenti comunali.
1: Senta, sindaco, che cosa gli hanno detto i cittadini di fronte a questa soluzione che lei ha trovato, ma che è un po' comune a tanti sindaci del territorio picciano? Qual è la risposta dei cittadini?
3: La risposta è, ecco, che vogliono che lo apriamo il prima possibile, perché come dicevo i disagi sono notevolissimi, i disagi per chi fa rifornimento e chi gira giornalmente con le auto è un problema attendito, e quindi ci chiedono di aprirlo il prima possibile. Purtroppo la burocrazia è quella che è e i tempi tecnici dobbiamo necessariamente rispettarli.
1: Le stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni incontrano l'approvazione dei cittadini e dunque si replica con altre iniziative virtuose. La benzina del sindaco arriverà anche a Ripa Transone. Sentiamo il sindaco Alessandro Lucciarini.
4: E noi avevamo un distributore di carburanti, ma che stava all'interno del perimetro del centro storico, e quindi con le nuove normative non era assolutamente consentito avere un distributore di carburanti all'interno del perimetro del centro storico, quindi proprio per motivi normativi fu chiuso, era gestione di un privato, e abbiamo cercato anche con ordinanze di proroga di tenerlo aperto, ma non era possibile.
1: I lavori per la realizzazione del distributore sono in corso. Quando sarà attivo e operativo?
4: Allora, il distributore, la realizzazione fisica del distributore è terminata, mancano piccoli interventi, opere di finitura, e il distributore è già presente, visibile all'ingresso del centro abitato, su un terreno dato in concessione gratuitamente al comune dalla BCC di Ripa-Transone e del Fermano, che ringrazio sia l'ex presidente il dottor Michelino Michetti, con cui ho avviato questa trattativa e questa richiesta per ottenere l'area, perché era l'unica area disponibile anche geometricamente poi accessibile secondo i requisiti appunto geometrici che richiedono l'impianto di distributore di carburante. Quindi e ringrazio anche l'attuale presidente dottoressa Donatella Simonetti,
1: Sindaco, l'apertura è prevista per dicembre 2026, ce lo conferma?
4: Ci spero, burocrazia permettendo, ma ecco, ci stiamo già lavorando.
1: Quindi sotto l'albero di Natale i cittadini troveranno il distributore?
4: Io spero di sì, spero di sì.
1: Una curiosità, Sindaco, ci sarà anche lo stemma cittadino per rendere il distributore più riconoscibile?
4: Nel distributore di carburanti ci sarà una pompa benzina, una pompa diesel carica per le auto elettriche, e c'è la classica insegna a bandiera dei distributori con sotto la riportata la tabella diesel e benzina con i costi che verranno esposti, e nell'insegna a bandiera c'è lo stemma del comune di Riparanzone, perché a tutti gli effetti è un distributore di carburante di comunale.
1: Nata come una scommessa contro il caro carburante, questa iniziativa, partendo dai piccoli comuni, punta davvero a ridisegnare il futuro economico dell'intero territorio con altre iniziative virtuose che potrebbero nascere in altre realtà locali del Piceno. È tutto per la puntata di oggi, grazie ai miei ospiti, a voi per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia perché non attacchi i paesi NATO, questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Radcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocati dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
3: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Ascoli. Apriamo il giornale parlando delle strategie dei piccoli comuni montani contro il caro carburante e lo spopolamento. In molti comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti garantiscono prezzi calmierati difendendo le aree interne dal rischio di isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma l'esperienza nel Piceno non è nuova. A Monte di Nove, già nel 2014, il sindaco aveva inaugurato il distributore. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa nel 2016. Sentiamo il sindaco di Force, Amedeo Lupi.
2: Punta precedente, nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro, quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria. Force adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Force, fanno rifornimento nel nostro distributore, ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: E questa era una piccola anticipazione di Realtà Locali, puntata che dedicheremo alla benzina del sindaco, portando l'esempio del comune di Force con il primo cittadino Amedeo Lupi, ma raccontando anche le iniziative che stanno nascendo a Castignano con il sindaco Pulini e a Ripa Tranzone con il primo cittadino Alessandro Lucciarini. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Il Piceno svetta per i giovani laureati. Secondo le ultime analisi dei dati Open Polis, le Marche registrano un forte aumento della popolazione con istruzione terziaria. Ascoli si posiziona come la provincia marchigiana con la percentuale più alta di laureati nella fascia 25-35 anni, staccando nettamente tutte le altre province. Veniamo alla tragica scomparsa del 25enne di Civitella del Tronto. L'esame autoptico non ha chiarito con certezza le cause del decesso. Al momento la pista più accreditata resta quella di un malore improvviso seguito da una caduta accidentale, ma per averne la conferma definitiva si dovranno attendere gli esiti degli esami tossicologici sui campioni prelevati. Oggi intanto si svolgeranno i funerali del giovane. La tragedia ha colpito duramente anche il Piceno, perché il padre del ragazzo è un poliziotto stimato in servizio presso la questura di Ascoli. Grande paura per la stella della ginnastica ritmica Sofia Raffeli, rimasta coinvolta in un violento incidente accaduto in A14. L'auto della campionessa azzurra si è scontrata con un camion tra Forlì e Cesena mentre rientrava dai fortunati mondiali di Francoforte. La ginnastica Fabriano rassicura tutti i tifosi: Sofia Raffeli sta bene, ha riportato solo lievi contusioni ed è stata già dimessa dall'ospedale. Colpaccio di fine estate per il direttore sportivo Matteo Patti, ufficiale l'arrivo in maglia bianconera del bomber Brunori dal Palermo, che ha già firmato il contratto ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Tomei. Designato intanto il fischietto per la prossima sfida contro la Carrarese, sarà diretto dal signor Zanotti della sezione di Rimini. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachidi. A Dolfini sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 nostri connazionali invece sono stati tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario a Lai al generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
2: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si chiude il mese di agosto e per molti le vacanze volgono al termine. A rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per le bollette energetiche e i trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
3: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,92%. Ed è tutto.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo, perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque, perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state respinte. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali.
2: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,11%. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, annunciato in chiusura dell'edizione 2026 dal presidente della fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha poi sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse. Ascoltiamolo.
3: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre. In verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Ascoli. Apriamo il giornale parlando delle strategie dei piccoli comuni montani contro il caro carburante e lo spopolamento. In molti comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti garantiscono prezzi calmierati difendendo le aree interne dal rischio isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma l'esperienza nel Piceno non è nuova. A Monte di Nove, già nel 2014, il sindaco aveva inaugurato il distributore. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa nel 2016. Sentiamo il sindaco di Force, Amedeo Lupi.
2: Punta precedente, nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Beh, guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro, quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria. Forse adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Forse, fanno rifornimento nel nostro distributore, ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: E questa era una piccola anticipazione di Realtà Locali, puntata che dedicheremo alla benzina del sindaco, portando l'esempio del comune di Force con il primo cittadino Amedeo Lupi, ma raccontando anche le iniziative che stanno nascendo a Castignano con il sindaco Pulini e a Ripa Transone con il primo cittadino Alessandro Lucciarini. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Il Piceno svetta per i giovani laureati. Secondo le ultime analisi dei dati Open Polis, le Marche registrano un forte aumento della popolazione con istruzione terziaria. Ascoli si posiziona come la provincia marchigiana con la percentuale più alta di laureati nella fascia 25-35 anni, staccando nettamente tutte le altre province. Veniamo alla tragica scomparsa del 25enne di Civitella del Tronto. L'esame autoptico non ha chiarito con certezza le cause del decesso. Al momento la pista più accreditata resta quella di un malore improvviso seguito da una caduta accidentale, ma per averne la conferma definitiva si dovranno attendere gli esiti degli esami tossicologici sui campioni prelevati. Oggi intanto si svolgeranno i funerali del giovane. La tragedia ha colpito duramente anche il Piceno, perché il padre del ragazzo è un poliziotto stimato in servizio presso la questura di Ascoli. Grande paura per la stella della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, rimasta coinvolta in un violento incidente accaduto in A14. L'auto della campionessa azzurra si è scontrata con un camion tra Forlì e Cesena mentre rientrava dai fortunati mondiali di Francoforte. La ginnastica Fabriano rassicura tutti i tifosi: Sofia Raffaeli sta bene, ha riportato solo lievi contusioni ed è stata già dimessa dall'ospedale. Colpaccio di fine estate per il direttore sportivo Matteo Patti, ufficiale l'arrivo in maglia bianconera del bomber Brunori dal Palermo, che ha già firmato il contratto ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Tomei. Designato intanto il fischietto per la prossima sfida contro la Carrarese, sarà diretto dal signor Zanotti della sezione di Rimini. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
3: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi Flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi a rientro dalle vacanze, le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
2: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti. Si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un 50enne ligure. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Intanto, mentre Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare mirata, continua la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Antonio Soviero.
3: Nella notte, massiccio attacco degli invasori di 7 ore in Ucraina. Prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
4: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici, sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Rako Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo.

0: pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche senza precedenti per isolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Teheran ha reagito definendo in una lettera alle Nazioni Unite le sanzioni un atto di terrorismo, ma soprattutto cercando di rinsaldare le proprie alleanze. Per questo il 1 settembre in Kirghizistan il presidente Pezeshkian incontrerà per la sesta volta Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
2: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un mese dalla scossa di terremoto nei Campi Flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti. Il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazzateruel.
3: Sono divisi gli abitanti dei Campi Flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli. Trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del comitato emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza e per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
4: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
5: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte.

0: Procura di Roma, dietro l'attentato ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Indagato per omicidio, il compagno di Noemi Impellizzare, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
2: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
3: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
2: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Radio Ascoli. Ma

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente. Per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto. Perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Nei comuni della provincia di Ascoli si consolida il successo delle stazioni di servizio gestite direttamente dalle amministrazioni comunali. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli. Nati per contrastare la chiusura dei privati, gli impianti di distribuzione di benzina garantiscono prezzi calmierati e difendono in realtà le aree interne dal rischio isolamento. In questi giorni tiene banco il distributore di Valle Castellana, ma questa idea non è una novità per il Piceno. A Monte di Nove già nel 2014 il sindaco aveva inaugurato il primo distributore di benzina. Stessa cosa per Force, che ha reso concreta questa mossa virtuosa per il territorio nel 2016. Sentiamo il sindaco Amedeo Lupi.
2: Allora sì, innanzitutto l'idea non è nata dalla mia giunta, diciamo, ma dalla giunta precedente. Nel 2016, quando il distributore di Force chiuse, appunto l'allora amministrazione pensò bene di aprire il distributore come comune. Quindi è dal 2016 a Force che abbiamo il distributore gestito dal comune.
1: Quindi sono 10 anni, quali erano i rischi, sindaco, concreti per la comunità e il borgo se proprio questo luogo di approvvigionamento del carburante avesse chiuso definitivamente i battenti? Che ripercussioni ci potevano essere?
2: Beh, il problema era immenso perché oltre a non poter mettere carburante all'interno dei mezzi, no? Ovviamente, quindi delle auto, il problema era anche per chi poi deve fare lavori nei giardini, nella campagna, no? E quindi non aveva la possibilità di prendere benzina o altro tipo di carburante che potesse essere necessario ai disespogliatori, ai motoseghe, eccetera. Perciò per noi era fondamentale poter avere il distributore, ripeto, altrimenti la popolazione si sarebbe dovuta spostare ogni giorno in un paese vicino per poter, oltre che rifornire i mezzi, anche per poter comprare il carburante necessario per la vita quotidiana, diciamo, ecco.
1: Dal punto di vista del bilancio comunale, come si regge l'impianto e come è possibile mantenere i prezzi dei carburanti ad una quota più bassa del mercato normale?
2: Beh, guardi, noi abbiamo in realtà un ricarico di 7 centesimi al litro, quindi aggiungiamo sia per il diesel che per il gasolio che per la benzina 7 centesimi, che sono quelli necessari alla manutenzione, ai costi di gestione proprio del distributore. Non ci sono ricavi, quindi per il comune non ci sono né ricavi né spese. I soldi che mettiamo in più, che aggiungiamo appunto i 7 centesimi, servono per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria.
1: Sindaco, qualcuno li ha definiti pendolari della benzina, turisti, lavoratori, pendolari, imprese che si spostano per approvvigionarsi ai distributori dove è più conveniente. Avete notato anche nel comune di Force che c'è questo movimento?
2: Allora, sì, sicuramente lo notiamo sia per quello che riguarda le ditte, che magari ovviamente le ditte che lavorano a Force adesso nella ricostruzione, ma che non sono di Force, fanno rifornimento nel nostro distributore, ma vediamo che in determinati periodi dell'anno, quando la differenza tra il nostro distributore e quello dei paesi limitrofi è elevata, molti cittadini dei dintorni vengono a fare il pieno e, ripeto, anche a magari a riempire dei contenitori da riportare.
1: Secondo lei è un modello replicabile ovunque? È necessario che vengano fatte scelte di questo tipo anche per trattenere i residenti e dare speranza alle aree interne?
2: Allora, è un modello che va sicuramente, può essere replicato. Noi come comune lo gestiamo completamente da soli, quindi abbiamo fortunatamente dei dipendenti che si sono resi disponibili a gestire poi il distributore, no? Perciò sono anche disponibili nel momento in cui c'è un problema a venire qui il distributore e a risolverlo. Quindi questo è l'ostacolo maggiore, trovare il dipendente che ti dà poi la possibilità di gestirlo internamente. Però sicuramente nel nostro caso sarebbe stato è fondamentale e determinante averlo, quindi è un consiglio che do agli altri colleghi sindaci che si trovano nella stessa nostra situazione che abbiamo affrontato nel 2016, di valutare questa ipotesi, perché sicuramente il cittadino è soddisfatto.
1: Però, Sindaco, ci sono state anche delle polemiche, c'è qualcuno che ha sollevato critiche in relazione al fatto che il beneficio si estende anche agli automobilisti che non sono, ad esempio nel suo caso, di Force, e che quindi hanno comunque questo sconto sul carburante. Lei come risponde?
2: No, beh, questa è una cosa che non ha senso, nel senso che il sindaco di Force è il sindaco di Force, ma il servizio viene offerto sempre a tutti. È come se a un turista che viene a Force non gli diamo l'albergo per dormire, non gli diamo il ristorante per mangiare, e quindi questa è una cosa che non ha senso secondo me. Anzi, il consumo di diversi litri ci consente di poter gestire la manutenzione, quindi non dover aumentare i 7 centesimi di cui dicevo prima, ma poterli tenere l'aumento così basso, proprio perché abbiamo anche i turisti, anche le ditte che non sono locali, che fanno rifornimento, di modo che abbiamo un po' più margine per la manutenzione.
1: Un'esperienza decennale dunque per il comune di Force, ma ci sono nuove iniziative che stanno nascendo, come ci racconta il sindaco di Castignano, Fabio Polini.
3: Se consideriamo Castignano, 40 anni fa c'erano 4 distributori di benzina, oggi chiude anche l'ultimo, e quindi per fare il rifornimento a Castignano bisogna fare circa 9 chilometri di andata e 9 chilometri di ritorno, quindi capisci perfettamente che per fare un rifornimento se ne vanno già 2 euro solo per andare a fare il rifornimento.
1: Quindi da questa esigenza è nata l'idea di realizzare un progetto che prevede il distributore comunale. Com'è la situazione, quando sarà inaugurato?
3: Allora, noi abbiamo fatto un investimento che alla fine ci verrà a costare sui 150.000 euro dal bilancio comunale. Adesso ci manca solo l'AUA, l'autorizzazione di ambientale, unica ambientale, e fatta questa ci siamo. Perché? Perché il distributore era veramente messo in condizioni pietose, quindi diciamo che indicativamente in un paio di mesi, se ci viene rilasciata l'autorizzazione, faremo i lavori e quindi ci dovremmo essere. Questi sono poi i tempi tecnici.
1: Poi come verrà gestito dai dipendenti comunali? Come sarà attuata?
3: Esatto. Al momento l'idea è questa. Se poi troveremo un gestore che lo vuole gestire per noi, noi non dobbiamo fare impresa, no? Il comune non deve fare impresa. Quindi l'idea è, anche se troviamo qualcuno che poi voglia gestirlo, per noi va bene, altrimenti certamente va fatto con i dipendenti comunali.
1: Senta, sindaco, che cosa gli hanno detto i cittadini di fronte a questa soluzione che lei ha trovato, ma che è un po' comune a tanti sindaci del territorio picciano? Qual è la risposta dei cittadini?
3: La risposta è, ecco, che vogliono che lo apriamo il prima possibile, perché come dicevo i disagi sono notevolissimi, i disagi per chi fa rifornimento e chi gira giornalmente con le auto è un problema sentito, e quindi ci chiedono di aprirlo il prima possibile. Purtroppo la burocrazia è quella che è e i tempi tecnici dobbiamo necessariamente rispettarli.
1: Le stazioni di servizio gestite direttamente dai comuni incontrano l'approvazione dei cittadini e dunque si replica con altre iniziative virtuose. La benzina del sindaco arriverà anche a Ripa Transone. Sentiamo il sindaco Alessandro Lucciarini.
4: E noi avevamo un distributore di carburanti, ma che stava all'interno del perimetro del centro storico, e quindi con le nuove normative non era assolutamente consentito avere un distributore di carburanti all'interno del perimetro del centro storico, quindi proprio per motivi normativi fu chiuso, era gestione di un privato, e abbiamo cercato anche con ordinanze di proroga di tenerlo aperto, ma non era possibile.
1: I lavori per la realizzazione del distributore sono in corso. Quando sarà attivo e operativo?
4: Allora, il distributore, la realizzazione fisica del distributore è terminata, mancano piccoli interventi, opere di finitura, e il distributore è già presente, visibile all'ingresso del centro abitato, su un terreno dato in concessione gratuitamente al comune dalla BCC di Ripatanzone e del Fermano, che ringrazio sia l'ex presidente il dottor Michelino Michetti, con cui ho avviato questa trattativa e questa richiesta per ottenere l'area, perché era l'unica area disponibile anche geometricamente poi accessibile secondo i requisiti appunto geometrici che richiede un impianto di distributore di carburante. Quindi e ringrazio anche l'attuale presidente, dottoressa Donatella Simonetti.
1: Sindaco, l'apertura è prevista per dicembre 2026, ce lo conferma?
4: Ci spero, burocrazia permettendo, ma ecco, ci stiamo già lavorando.
1: Quindi sotto l'albero di Natale i cittadini troveranno il distributore?
4: Io spero di sì, spero di sì.
1: Una curiosità, Sindaco, ci sarà anche lo stemma cittadino per rendere il distributore più riconoscibile?
4: Nel distributore di carburante ci sarà una pompa benzina, una pompa diesel, carica per le auto elettriche. E c'è la classica insegna a bandiera dei distributori con sotto la riportata la tabella diesel e benzina con i costi che verranno esposti, e nell'insegna a bandiera c'è lo stemma del comune di Riparanzone, perché a tutti gli effetti è un distributore di carburante di comunale.
1: Nata come una scommessa contro il caro carburante, questa iniziativa, partendo dai piccoli comuni, punta davvero a ridisegnare il futuro economico dell'intero territorio con altre iniziative virtuose che potrebbero nascere in altre realtà locali del Piceno. È tutto per la puntata di oggi, grazie ai miei ospiti, a voi per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
5: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
0: Questa è Radio Ascoli.

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità.

braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti diventano

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: insieme alle date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura. E ci nascondiamo.

senza, dalla mar del mare. Il comandante avanza e niente si può fare.

aggregati di olio e petrolio. E il vento non alzava e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti.

addolorate che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghetto.

spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò, il cielo rigò di spada il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò, lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita immorta.

questa è la ballata di chi si è preso il mare. Che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: lire.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è che io aspetto?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.